Joachima Hagena. Stavci Allegro molto andante i minueto e trio. Sviraju Elizabeth Blumenstock violina, William Skeen violoncello i John Schneiderman lutnja.